Killala. Killala. Mo va dicendo che mo va lassà. Se crede che mo faccio sangamara. Se crede che mo pazzisco e poi mi spara.